Vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche.

fare lupi e vecchi col rosario. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti

tutto il suo impresario e dei balletti rossi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
7: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no! De 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno a tutti voi, abbassiamo la musica ed alziamo la voce. Ciao a tutti. Buona mattinata, buon sabato, buon fine settimana, buon tutto, come sempre all'inizio da Radio Monte Canate. Sapete tutti che abbiamo anche questa mattina l'appuntamento con il gioco La Valo Spacca, gioco che in tutti gli altri anni ho abbandonato, ma che è un piacere sentirvi al telefono, colloquiare al telefono ed parlare con voi direttamente, come succede in questo frangente appunto con il gioco O la va o la spacca. Abbiamo dunque questo appuntamento, abbiamo anche eventualmente altri appuntamenti collaterali. Se vogliamo, cioè, potete dare risposta se lo volete. Intanto, Erika, dobbiamo fare il nuovo gioco? Sì, lo faremo poi oggi, no? Lo farò oggi alle 13, perché essendoci già, partiamo subito. Ieri, Erika, bravissima, bravissima, con Bazzarini, è l'ultimo proprietario dell'albergo Doria, famosissimo albergo Doria. Vedremo la prossima domanda, ma senz'altro sarà duro tenere le domande con Erika, perché è veramente all'altezza della situazione, delle conoscenze salsese. Abbiamo invece per Fidenza, Fidenza, sono mesi che dura questo gioco. Sapete dirmi, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata via Micheli in due modi. A voi dirmeli questi due modi. Abbiamo poi il disco quiz, quiziamo un pochettino senza Shazam, non avete, come direbbe Baguti, l'aiutino, non l'avete proprio l'aiutino. Sentiamo qual è il nostro disco quiz, che anche in questo caso dura da mesi, vede come premi i tre premi e i 50 punti, sia Fidenza, Disco Quiz e Rumore, che poi andremo ad ascoltare. Intanto ascoltiamoci il bellissimo Disco Quiz. Cosa ne dite? Cosa ne proponete? Anna, abbiamo la tua approvazione? Sì, dai. Che l'Anna, mamma mia, mi è caduto anche il microfono. L'Anna ci approva col disco quiz. E a proposito,

0: Mamma mia, è di un facile, futile, facile, facile, facile, futile. È talmente comune come rumore, è comune, se lo fanno, nel corso della giornata, almeno Salso e Fidenza, un 5.000 persone. Vuol dire che è abbastanza comune, lo fanno in tutta Italia circa 6 milioni di persone. Perciò no, occasionalmente poi si aggiungono tanti altri, occasionalmente. E a voi dirmi, cosa può essere che fa questo rumore? Andiamo con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, è la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia

la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Eh sì, questo è il valore della tecnologia in macchina, anche lì con Bluetooth potete arrivare e avere la nostra radio comodo con la tecnologia che ormai avete tutti nel vostro io, nel vostro essere. Insomma, diciamola in breve, Radio Monte Canate si scrive buona musica, si legge Radio Monte Canate. Ed abbiamo invece ancora quel gattino maschio che cerca una casa. Cerca una casa, è meraviglioso, bellissimo, lo vedete sulla mia pagina Facebook. È un gattino bello un anno circa, perciò chi vuole adottarlo contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo che è un cucciolotto, un bel cucciolotto di un mese, futura taglia media, pastore tedesco. È rimasto solo, i due fratelli sono già stati adottati, manca lui. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628 ed avrete Teo. Teo con voi, mi raccomando. E abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, piante e fiori, composizioni Calicanthus per darvi il meglio, farvi mettere la app Canatina sul vostro cellulare per ascoltarci meglio, per mettere, ricordiamo, ogni cosa al punto giusto per ascoltare la radio a comando vocale, che è una meraviglia. Tutto questo è Calicanthus, che vi propone il consueto pensiero giornaliero del giorno. Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l'arroganza, e io ne so qualcosa. Io ne so qualcosa di questi putridi personaggi, ne so qualcosa dal vivo. Ripeto, dove ci vorrebbe la vergogna, loro mettono l'arroganza.

0: Andiamo con la strage di Ceuta, una strage di 57 i morti che a Nuoto comunque non hanno invaso l'Europa, sappiatelo, sono conti fatti che hanno invaso circa 50.000 persone, le quali molte già rimpatriate, c'è cioè di mezzo il mare per arrivare all'Europa, si è tragicizzato, ma hanno invaso il Marocco, in poche parole, un lembo del Marocco. Il premier spagnolo Sanz, che io adoro, un attacco contro di noi è opera delle mafie. Perché? Perché io do ragione completamente a Sanchez, ha un'economia che sta andando fra le più prolifiche d'Europa e stanno cercando logicamente di minare la Spagna. Speriamo che non ci riescano perché la buona conduzione è tutto. Mentre invece c'è stata una scomparsa, come ben sapete, di un grande personaggio, Don Mazzi, che abbiamo anche il suo spot che continueremo a mandare, il prete per visse fra gli ultimi, mentre invece si alza lo scontro sulle SAT di Dalmastro. Ormai tutti lo sappiamo che i politici dovrebbero essere, io per primo lo grido, dovrebbero essere i primi a farsi giudicare, non a tenere nascosto gli scheletri nell'armadio. Perciò deputati della opposizione logicamente chiedono a spada tratta che le SAT, cioè i collegamenti telefonici del Mastro e il suo migliore amico vengano pubblicati o meno. Intanto abbiamo ancora cose dall'annuncio di un Trump, raggiunto l'accordo di disarmo con Hamas, però lui è sempre un facilone, vedrete che poi magari all'ultimo momento salta tutto. Perché? Perché come tutti sapete, non c'è bisogno che lo sappia io, l'Anna che è informatissima, la nostra Annetta è informatissima, non c'è bisogno di sapere che l'accordo è lì, ma pronto ad essere saltato, perché sarà prima Hamas che si disarma o sarà prima l'invasore Netanyahu che ha invaso i vari territori che se ne va. Questo è un enigma non piccolo che dovrà essere risolto, ma ci pensa lui, ci pensa il grande cappuccione, padrone del mondo a dirlo, poi farà magari marcia indietro, mentre invece parliamo di Parma, Parma by night, Parma abitativa, Parma casa, alla via il recupero di 61 immobili sfitti del comune, bene l'intervento della regione sugli alloggi pubblici, ci mancherebbe. Ma perché i comuni devono tenere immobili sfitti, immobili e non darli alla comunità a prezzi agevolati e non speculativi? Io questo me lo sono sempre chiesto. Mentre invece abbiamo Strada Argini, l'autopsia sul corpo di Pezzani farà luce sulle cause della morte del 79enne. Come mai? È deceduto da uno, forse due giorni, era lì, giace in una cisterna, in una cartiera abbandonata. Insomma, vedremo se l'autopsia riuscirà perlomeno a chiarire questo caso che sta facendo parlare un po' tutta Parma e provincia. Ed abbiamo l'idiozia della specie, homos ignorans, non homo sapiens, una svastica nella università, vandalizzata la porta dello studio di un docente, dove qualche idiota studente che noi paghiamo le tasse per farli studiare ha messo una svastica. È un'offesa a tutta la comunità. Mi auguro che venga preso questo delinquente, piccolo o grande che sia, è sempre un grande delinquente, come prende a pugni l'ex compagna, è stato arrestato. Non è un 60, 70enne, 80enne, 90enne, è un 20enne. Pensate cosa arriverà ad essere questo 20enne. Per mesi l'ha perseguitata la sua vittima con stalking, con minacce, con violenze. Ora è arrestato. Fino a quando non lo sappiamo, forse già da ieri, preso giù il nome e cognome, sarà libero a bastonare ancora chi vuole. Ed abbiamo Evade. Evade, queste sono le leggi italiane. Evade più volte dai domiciliari, perciò i nostri carabinieri li rincorrono, fanno le guardie e ladri, ma rincorrono sempre quei criminali 21enne, 21, non 61, 71, 81, ma 21enne straniero che andrebbe rimandato al suo paese d'origine. Mi fai un reato qui? Più volte non ha rispettato i domiciliari, perciò via subito al tuo paese, non vai bene per l'Italia. Ma le leggi gli permettono questo e forse anche il risarcimento danni alle famiglie, se fate la voce alta, lo vediamo. Sfiorati i 40 gradi, Parma soffoca sotto la canicola, perciò battuti i record di giugno del 2003, questa volta intera città, quarta giornata più calda di sempre, e non è finita, purtroppo ci saranno ancora giorni di tormento che saranno anche per il Po. È la siccità che ormai fa veramente paura, è la siccità che fa paura del più grande fiume italiano. L'ultimo bollettino dell'autorità del bacino alza il livello di emergenza, ancora super vietato dare da bere ai campi con l'acqua del Po, mentre invece la lite ha motivazioni banali. Siamo a San Secondo Parmense, ma alla fine volano bastonate da matti. Una persona ferita, tre denunciati, noi paghiamo, coglioni che paghiamo le tasse, paghiamo l'ospedale, magari gli paghiamo anche il bastone perché si è rotto. Insomma, il risarcimento ai delinquenti è di dovere. È di dovere in un'Italia dove i politici non sanno nel modo più assoluto legiferare. Ed abbiamo Bruno Bersellini in consiglio comunale, nuovo incarico per il medico che dopo le dimissioni di Alessio Rollo viene a prendere il suo posto, mentre invece lamentele da molti familiari che vanno a trovare i loro cari al cimitero di Fidenza, dove spariscono ricordini, fatti. Allora quella gente va bastonata. Va bastonata con un legnetto nodoso. Vanno a rubare fiori, piante, lumini, ricordi dei cari, ma quella gente non può essere messa lì a tacere tra le sepolture del cimitero. È una cosa vergognosa. Altra cosa non vergognosa, bellissima, che anche quest'anno la banda Città di Fidenza tornerà in concerto in 3 serate nei borghi fidentini, perciò nelle frazioni fidentine sentirete la banda Città di Fidenza. Ed abbiamo per Salso Maggiore approvate le tariffe dei rifiuti, ma restano grandi problemi. Bravo il nostro Luca Tanzi Musile, che ha detto il sindaco, questo voto non significa che non siamo disagiati o mal funzionante non sia il servizio, anzi c'è da rivedere e c'è da rivedere, io dico a Luca al più presto. Mentre invece un problema sorto da parte degli utenti, non solo a Salso ma anche a Parma città, è quella del furto dei bidoncini, ormai che in molti dicono bisogna ritornare ai cassonetti. Quelli non li rubavano, ma i bidoncini li rubano per mille motivi, ormai lo sappiamo. Delinquenti a questo mondo ce n'è finché vogliamo. Oggi è Sant'Alfonso de Liquori, i nati oggi hanno una forte personalità e spesso tentano di convincere gli altri a pensarla come loro, essendo convinti di agire sempre nel modo perfetto. Sono stimati da una grande quantità di persone, sono entusiasti di quello che fanno, vedono il mondo in cui vivono con grande chiarezza, senza farsi però troppe illusioni nel lavoro, preferiscono intanto le cose più semplici da svolgere e cercano di farle con un perfezionismo che non ha eguali. Anche in famiglia si trovano bene che possono dominare la situazione, perciò vogliono sempre essere i capi di tutto, visto il loro atteggiamento così irremovibile, spesso non accettano consigli di salute né da familiari né da medici. Occorre perciò avere con loro il polso molto fermo. I pregi è forte e realista, i difetti è burbero e molto isolato a se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato di tempo che si manterrà soleggiato, sempre caldo al di sopra di ogni media stagionale, zero termico a 4500 metri, con temperature minime più 23, massime più 39, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato, un buon fine settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina.
1: Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: avrete sottofondo la questa musichetta per dirvi che ho registrato anche la caccia alla pubblicità. Perciò prima dall'1 alle 10 il numero con la domanda che vi siete scelti da soli. Poi avete la possibilità di partecipare per la caccia alla pubblicità e per il primo estratto su Milano Sessuar questa sera. Se ci siete battete un colpo, se no senza impegno. Io vado con i brani, poi vedo le due spie delle due segreterie che mi lampeggiano, perciò cercherò di onorarle e ascoltarle. Se ci siete battete un colpo, se no vado con il primo brano, un brano che devo scusarmi con Diletta, eccolo qui, no, mi interrompe, lo farò poi dopo, andiamo, dimmi.
1: Eccomi, buongiorno, ciao.
0: Pronto?
1: Senti?
0: Sì, ti sento. Pronto?
1: L'uno,
0: ti sento, dimmi.
1: L'uno come numero della...
0: Sì.
1: Baroni, l'84.
0: Allora, Silvana, 84, Baroni, segno tutto. Allora, Silvana... eccolo qui, mi senti, penso bene.
1: Sì.
0: Ascolta, una cosa, no, io non lo sapevo, non lo sapevo. Come si chiamano quelle piante che perdono le foglie in autunno?
1: Caduche.
0: Caduche. Caducifoglie, va benissimo, Silvana, va bene lo stesso, caducifoglie, caduce, sempre la mem sol, brava, no, io non avrei nel modo più assoluto saputo, no, io non ho l'intelletto di una grande mia ascoltatrice, l'intelletto così non ce l'ho nel modo più assoluto. Empa, Adozione Parma, un bel volume ben ricamato da Pier Silvana. Pronto? Pronto?
2: Mi senti?
0: Adesso ti sento benissimo.
2: Ah, allora, 8, Fratelli d'Alighi.
0: Pensavo Fratelli d'Italia.
2: Fratelli
0: Davighi, sì, e numero
2: 46.
0: Ho quando ho sentito Fratelli d'Italia, l'Ita e
2: no,
0: 40. Allora, per Diletta, sai dirmi come si chiama? Come si chiama l'impero che ha governato il Medio Oriente, è difficile, abbastanza difficile, avanti Cristo,
2: lo so,
0: avanti Cristo,
2: dimmelo, ti facciamo prima.
0: Assiro Babilonense, era difficile, era sì, no, io questa la sapevo, non sapevo quella delle piante, ma questa la sapevo, il famoso impero Assiro Babilonense che ha fatto da padrone nel avanti Cristo, la prima, già difficile. Diletta, sei non perdonata, super perdonata, era una domanda non facile, sapevo, perché non sono come l'amica, dai che voglio farvi ascoltare, ci fermiamo un attimo, sì, fermiamoci un attimo perché devo farmi, intanto Diletta era abbinata ad una bottiglia di liquore della Baita, la Baita che vi aspetta anche Inc, la Baita che vi aspetta anche oggi, la Baita, sentiamo anche questa, dai, sentiamo anche questa, pronto? è lui, è Roberto. Roberto Lanella. Roby?
3: Pronto? 85.
0: 85 per Roberto col 10. Ciao Roby. Va bene Roby, grazie mille. Grazie. Roberto 10, eccolo qui, blocco le linee un attimo. Allora, Roberto 85, il nostro Robertino, grande, grande Roberto. Allora, abbiamo le segreterie che ascoltiamo. Poi ho un debito con Diletta, che io pago i debiti, non come alcuni miei parenti che debiti gli ammia perché nel modo più assoluto. Sentiamo. No, pardon, ex parenti, non parenti, ex parenti.
4: No, new message. All message. Play back.
0: Ecco, ma mettiamo via su la Rosanna, così abbiamo eliminato.
5: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
5: Guardiamo stamattina cosa tiriamo fuori.
0: Sì.
5: Ho detto che il rumore sta ferendo un pesce col coltello. Ci sentiamo.
0: Sì, ci sentiamo Anna. Tu che hai giudicato ieri per i nomi, a dirmi uno, pensa in quanti puliscono il pesce stamattina, no, con tutti gli aiuti. Ma però uno può dire quello che vuole, sono io lo svinguasone, non c'entra, sono io. Pulire il pesce, abbiamo detto che un 10% delle persone, faccio sempre l'esempio Salso e Fidenza, in 5.000 oggi puliscono il pesce una, due, tre, magari quattro volte. Perciò poi occasionalmente magari quando è ora di pranzo lo fanno almeno meno un 30-35%. Sarebbero un 30% su 50.000, non 5.000, ma qualcosa di veramente tanti, 15.000 persone che lo fanno da Salso e Fidenza. Andiamo con Diletta, ho detto che devo farmi perdonare perché ieri non gli ho messo il brano che ha richiesto. Eccolo qui, un brano come l'arance amare, o roba del genere, è per Diletta. Ieri, scusami Diletta, non ho messo questo tuo capolavoro.

0: Ho un dubbio amletico: mettere questo brano nel liscio o nel Made in Italy, perché è un rumba begin, anzi un bel rumba begin, e la nostra diletta, senz'altro da grande ballerina, l'avrà notato, e che è solamente questo mi ha svegliato un pochettino, no? Per la domanda ancora di vale un punto, perché la trovate su tutti i libri, il perché Mogol ha denunciato, ha fatto causa alla moglie di Lucio Battisti. Per quale motivo? Gli ha fatto causa, e nel 2011 la causa ha dato in parte ragione a Mogol, che aveva chiesto 8 milioni di risarcimento, ma gliene hanno dati solo di risarcimento, non ancora definitiva, 2 milioni e 6. Ripeto, ecco, in questo caso non ci vuole Mogol in questa canzone richiesta da Diletta. È una canzone che, siccome l'arancio amaro l'ha detto 18 volte nello spazio di 3 minuti e mezzo, 18 volte, perciò 18 volte è la stessa parola, non è certo, non sono certo i testi di Mogol. Sentiamo chi c'è in linea.
1: Pronto.
0: È lui. Però lo siamo, lo divertiamo.
2: Enrica.
0: Ah, Enrica, no, è lei.
2: Aspetta che ho fatto la televisione. Allora, mi dai più alto. Panificio 5 e numero 44.
0: Allora, 9 per Enrica. Enrica. Panificio 5. E 44, se non sbaglio.
2: 44 gatti.
0: Ho detto 44. Sì, 44. Enrica, ascolta, è una domanda che tu saprai rispondere senz'altro. Intanto, complimenti ancora.
2: Aspetta, che c'ho il ritorno della televisione.
0: Fai con comodo. Aspetta. Fai con comodo.
2: Dimmi.
0: Dicevo, intanto ti faccio i complimenti perché sei sempre un gioiellino, veramente Enrica, sei un gioiello. Viale Matteotti, è un onore sempre vederti, sempre meravigliosa. E salutami la Luciana sempre. Ascolta, la differenza
2: parla un po' forte.
0: La differenza fra fondue bourguignon e fondue au fromage.
2: Non lo so. Quando sono al telefono non riesco a concentrarmi.
0: A connettere, niente, poco male.
2: Ho capito le parole.
0: Sì, ho parlato, sono qui al telefono, è io che parlo. Grazie Enrica, ti voglio tanto bene. Allora, chi, senza gridare, senza vociferare, chi di voi sa dirmi la differenza fra fondue bourguignon, fondue au fromage? Se ci fosse la Maria Teresa me la brucia questa domanda, ma non solo. Viviamo in una città dove c'erano decine e decine di alberghi, adesso non ce ne sono più se non due, tre, si contano sulla palmo di una mano, e prima fondue bourguignon. Eccolo qui, guardiamo se hanno indovinato. Pronto?
3: La fonduta al vino e la fonduta al formaggio.
0: Ah, proprio Anna, Anna, era meglio, era meglio non dare la risposta, non c'entra mai, mai. Enrica, no, Anna, ascolta, hai detto una sciocchezza, non esiste la fonduta, la non esiste la fonduta al vino, mai sentito, mai sentito, niente.
1: Beh, ma il formaggio sì.
0: Vabbè, ma non ho. Va bene.
1: Tanto per cominciare a chiacchierare, dai.
0: Va bene, dimmi, dimmi, Anna.
1: Ascolta, mi dai il numero 5?
0: Sì, numero 5.
1: Poi mi dai l'immobiliare?
0: Sì.
1: E poi mi dai il numero 2 per il lotto.
0: Oh, bravissima. Immobiliare e numero 2. Anna, sì. Fondue Bourguignon è la fondue di carne, cioè intingi con le la Saint Parler, dopo parli te, dopo dici le tue, con la forchettina, te lo dice uno che ha fatto il Medotel, ha lavorato dappertutto, perciò aspetta a parlare, che hai detto quella del vino paradossale, con le lunghe forchettine intingi la carne nell'olio bollente, la fondue o fromage è la tipica fondue, formaggio fuso. Ecco, adesso parla pure se vuoi, devi dire qualcosa.
1: Una l'ho presa, dai.
0: No, brava. Chi è? Anna, fra l'altro è quella che a me piace di più. È quella al formaggio, a me piace tantissimo con in Svizzera, a Cran-sur-Cère, con le forchettine intingevano nel fornellino caldo quel pezzi crostini di pane nel formaggio, era una delizia, mi piaceva molto molto molto di più di quella Bourguignon. Grazie Anna. Allora Anna, ascolta, questa la sai, questa è là, ascolta, il Nebbiolo è un vino di quale regione italiana?
1: Ma io direi della Romagna.
0: Romagna. Grazie Anna, grazie Annetta, sei sempre sei sempre grande. Nebbiolo, che abbiamo saputo perché si chiama Nebbiolo, è un vino piemontese. È un vino piemontese, poco male, era abbinato a Vogue Fashion dell'amica Nanda. Intanto abbiamo della grande amica Nanda. Grazie ad Anna di Varano, cui mando un salutone, abbiamo saputo le fondue. Bourguignon è quella di carne, che tutte e due, Anna, per non scottarci le dita, si intingono nell'olio bollente, olio bollente o formaggio bollente, perciò non è consigliato senza le lunghe forchette apposite della fondue. E l'altra è al formaggio che io prediligo, con il famoso fromage du pays, lo chiamavano a Cran-sur-Cère il formaggio del paese, che poi era un tipo di fontina svizzera, ed era abbinata l'Anna a Vogue Fashion dell'amica Nanda. Anna, vado con la pubblicità, sentiamo qual è, no, ma quella, Anna, ma te dove li trovi certe risposte? Il fondue col vino, certe, Anna, mi piace chiacchierare con te, no? Che mi dai spettacolo, veramente, diciamo, te ti sbagli col vin brûlé che non è una fondue. Vado con la pubblicità, eccola qua. Deve arrivare, eccolo qui, un attimo, che prende quota perché è un computer che era arrivano, ecco qua.
3: Oggi che è sabato 1 agosto, prima parte, la pubblicità battezzata è il Gisolo.
0: Gisolo, di oggi, pizzeria il Gisolo.
3: Agosto, prima parte, la pubblicità battezzata è il Gisolo. Caccia la pubblicità di oggi.
0: Anna, vimbule. Sì, troppo forte. A me, quando c'è l'Anna, insomma, mi rilasso, rilasso un pochino perché scopro sempre cose nuove che non sapevo.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

è di difficile ricerca il gioco. Io ho letto tutta la storia, anzi le motivazioni della sentenza del 2011, ultima sentenza, ma poi è proseguita ancora, quella fra Mogol e la moglie di Battisti. La moglie di Battisti, sapete dirmi perché Mogol ha intentato causa alla moglie di Battisti, alla Veronese? Sapete dirmelo? L'avete letto?

0: Pronto? Scusa Vittorio, ma appena è andata via l'assistente sociale. Allora tardato. Il più basso?
1: Sì.
0: La baita? Il 37.
1: Allora, nella il 2 baita e 37 è la nostra Nella immancabile, sempre meravigliosa, meravigliosamente. Sai dirmi, c'è il famoso motto che è molto facile, anzi io ho un tuo CD sulla macchina, vedo l'ora di... magari con la Teresa facciamo un salto stamattina. Sai dirmi il famoso motto francese qual è? Attenzione, te lo cito io. Beh, è un motto francese molto bello. Legalité, fraternité e...
0: Legalité, fraternité? Sembra dire la terza parola.
1: Sì, ma anche te lo conosci, no? Quella
0: sì, l'ho sentito in questo momento un po'.
1: No!
0: Tutta la doccia, ma tutta la roba,
1: nella,
0: sentita,
1: nella,
0: tutta la roba che voi inventa.
1: Nella, ascolta, quando si è al telefono si diventa, è vero, libertà, cioè legalità, sì? Fraternità e libertà. Che è la più...
0: Grazie
1: a te Nella, grazie, era molto era facile, però io capisco, Anna, capisco benissimo che ci si può sbagliare anche nella fondue, con il bimbole. Anna, posso scherzare con te? Allora, égalité, legalité, fraternité e libertà, cioè legalità, fraternità e libertà è il famoso tipico motto, ed era abbinata la Nella a Baroni Ceramica. Grazie Nella. Andiamo, che dedico alla Nella, Pietro, gli dedico alla Nella un brano, intanto sono curioso di vedere chi trova perché Mogol, bello, bello, bello, bello. No, no, non vado avanti coi punti, se no logicamente privilegio solo quelli che vanno alla ricerca, non è che ormai sono passati 2 o 3 giorni, se non di più. Avete avuto modo di sapere, mai Mogol sarebbe scontrato legalmente con Battisti e amici per la pelle, però logicamente ha fatto causa poi alla moglie. C'è un motivo per aver fatto causa alla moglie, a voi dirmelo, ed è un motivo molto facile, molto evidente, è evidente sotto gli occhi di tutti. Pietro, ti voglio e dirò bravo a chi ha che ha riuscito a trovare, bravo, questo brano è veramente molto bello, è molto molto molto bello, Gli Hobby con Cara Fantasia. Quando attingo al

0: modernité,
1: l'élégance,
0: liberté.
1: E
0: perciò
1: perché tu ora credi
0: legalità, fraternità.

bella bella bella reduce dal Friscio Salsese 82, 83, 84, 85, i più colossali spettacoli mai più avuti a Salso da quell'epoca, con tanti, il mondo intero televisivo di Sanremo, del Festival Bar, di tutto quello che il disco per l'estate, erano tutti presenti, e una di queste canzoni è questa, Gli Hobby, con questo brano che ci siamo ascoltati. Allora, mi affascina sempre, io chiacchiero perché se c'è una telefonata la prendiamo, soffermo un attimo ancora su Lucio Battisti, perché Mogol ha fatto causa alla moglie di Lucio Battisti. C'è un motivo, c'è un motivo in due parole, è sbrigato quel motivo. Non in totum, i giudici gli hanno dato ragione o torto, ma in parte sì. Vedremo, a voi l'arduo compito di interpretare la sentenza. Intanto ci ascoltiamo un'avventura, quel brano che Battisti ha portato a Sanremo, l'unico Sanremo cui ha partecipato Battisti, con un'avventura. E la dedico a El compianto Hermes Peracchi, quante volte l'ha cantata insieme alle nostre serate.

intramontabili, intramontabili. Però resto che Silvana, che è una grande ricercatrice, non abbia ancora trovato la soluzione del perché. Silvana, Silvi, oe, perché Mogol ha intentato causa, ha fatto causa, in parte l'ha vinta, ancora c'è, si aspetta il, se non sbaglio, il terzo guardo, non so se è definitiva o meno la sentenza. Chiedeva 8 milioni, ne ha avuti 2,6, ne ha avuti, non so se già risarciti o meno, dalla ex moglie, dalla vedova di Battisti. Ed abbiamo invece, mi piace giocherellare con le cose che vi mettono un po' in difficoltà. Poi oggi ho la nuova domandina da fare alla amica Erika, la grande amica Erika, per Salso Maggiore, dopo che bravissimamente mi ha scoperto Pazzarini, l'ultimo gestore Romeo, grande Romeo. Ed andiamo dopo Battisti con un'altra canzone piacevolissima, una canzone che, ripeto, ci fa rimpiangere, se vogliamo, quei bei tempi delle belle canzoni. È inutile dirlo che a me piace tantissimo, Thank You Life. Lei è Raffaella Carrà, bellissima questa canzone.

0: Bene, allora abbiamo terminato il gioco O la va o la spacca, grazie alla nostra Silvana, Nella, ad Anna, a Diletta, Enrica, a Roberto, al grande Roby, chiamiamoli i coraggiosi. Non abbiamo però abbiamo saputo che la fondue, c'è anche la fondue per gli ubriaconi, quella al vino. Anna, mi fai morire. La fondue degli ubriaconi, non abbiamo saputo nulla di più né di meno, perché Mogol ha fatto causa alla moglie di Battisti. Lo sapremo prossimamente su questi schermi. Intanto andiamo con la pubblicità battezzata, tiriamo su lo sliderino, schiacciamo il bottoncino.
1: Sabato 1 agosto, seconda parte, la pubblicità battezzata Casa del Fiore. Caccia alla pubblicità di oggi, che sabato 1 agosto, seconda parte, la pubblicità battezzata Casa del Fiore. Caccia alla pubblicità di oggi, che
0: se avete sentito, però lo ripeto.
1: 1 agosto, seconda parte, la pubblicità battezzata Casa del Fiore.
0: Casa del Fiore di Maurizio e Rita. Abbiamo i baci, saluti, languide carezze, informatevi su tutto. Poi oggi metteremo alla prova la nostra Enrica con la domanda salsese, dopo avermi detronizzato addirittura quella dell'Hotel Doria. Insomma, saranno tante cose, tanta fondue al fuoco, perciò, perché come ben sapete la fondue, e lo sa bene l'Anna, va mangiata calda, anzi, in tutti gli alberghi adesso li hanno elettrici, una volta erano tutti fornellini alimentati da pericolosi, alimentati da spirito, alcol, ed bruciava sotto una candela, insomma era più complicato. Adesso sono le piastrine alla luce, che non sono infiammabili, insomma è come fare le crepes. Crepe-suzette alla fiamma, adesso ormai è stato proibito anche quello, perché logicamente era abbastanza pericoloso per i camerieri, che non sono più camerieri come una volta. Ci sentiamo alle 12:40, se lo vorrete.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hotel Roma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete vince una dura battaglia. E il Toro ha oggi la sua meritata vendetta. Allegrissimi i Gemelli, perché hanno fortuna nel lavoro ed in amore. Il Cancro ha sbagliato tattica in amore. Per il Leone, una perdita di denaro che poteva essere evitata. La Vergine non supera un ostacolo che sembrava facile. La Bilancia ha oggi la luna storta. L'imprudenza è un difetto grave dello Scorpione. La pigrizia gioca oggi un brutto scherzo al Sagittario. Un amore difficile per il Capricorno. L'Acquario perde un'occasione per non averla capita. La timidezza blocca la fortuna dei pesci.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspetto.

0: 77 34 57.
1: Notizie Flash.
2: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Sì, questo è il valore della tecnologia in macchina. Anche lì, con Bluetooth potete arrivare

è avere la nostra radio comodo, comodo, comodo. Con la tecnologia che ormai avete tutti, tutti nel vostro io, nel vostro essere. Insomma, diciamola in breve, Radio Montecanate. Si scrive buona musica, si legge Radio Montecanate. Ed abbiamo invece ancora quel gattino maschio che cerca una casa, cerca una casa, è meraviglioso, bellissimo, lo vedete sulla mia pagina Facebook, è un gattino bello, bello, un anno circa, perciò chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo, che è un cucciolotto, è un bel cucciolotto di un mese, futura taglia media, pastore tedesco. È rimasto solo, i due fratelli sono già stati adottati, manca lui. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628 ed avrete Teo. Teo con voi, mi raccomando. E abbiamo Calicantus, piante e fiori, Calicantus. Piante, fiori, composizioni, Calicantus, per darvi il meglio, farvi mettere la app Canatina sul vostro cellulare per ascoltarci meglio, per mettere, ricordiamo, ogni cosa al punto giusto per ascoltare la radio a comando vocale, che è una meraviglia. Tutto questo è Calicantus che vi propone il consueto pensiero giornaliero del giorno. Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l'arroganza e io ne so qualcosa. Io ne so qualcosa di questi putridi personaggi, ne so qualcosa dal vivo. Ripeto, dove ci vorrebbe la vergogna, loro mettono l'arroganza.

0: Ed andiamo con la strage di Ceuta, una strage di 57 i morti, che a nuoto comunque non hanno invaso l'Europa, sappiatelo, sono conti fatti, che hanno invaso circa 50.000 persone, le quali molte già rimpatriate, c'è di mezzo il mare per arrivare all'Europa, si è tragicizzato, ma hanno invaso il Marocco, in poche parole un lembo del Marocco. Il premier spagnolo Sanz, che io adoro, un attacco contro di noi è opera delle mafie. Perché? Perché io do ragione completamente a Sanchez, ha un'economia che sta andando fra le più prolifiche d'Europa e stanno cercando logicamente di minare la Spagna. Speriamo che non ci riescano, perché la buona conduzione è tutto. Mentre invece c'è stata una scomparsa, come ben sapete, di un grande personaggio, Don Mazzi, che abbiamo anche il suo spot che continueremo a mandare, il prete per visse fra gli ultimi, mentre invece abbiamo si alza lo scontro sulle SAT di Dalmastro. Ormai tutti lo sappiamo che i politici dovrebbero essere, io per primo lo grido, dovrebbero essere i primi a farsi giudicare, non a tenere nascosto gli scheletri nell'armadio. Perciò deputati della opposizione logicamente chiedono a spada tratta che le SAT, cioè i collegamenti telefonici del Mastro e il suo migliore amico, vengano pubblicati o meno. Intanto abbiamo ancora cose dell'annuncio di un Trump raggiunto l'accordo di disarmo con Hamas, però lui è sempre un facilone, vedrete che poi magari all'ultimo momento salta tutto. Perché? Perché come tutti sapete, non c'è bisogno che lo sappia Yolanna, che è informatissima, la nostra Aneta è informatissima, non c'è bisogno di sapere che l'accordo è lì, ma pronto ad essere saltato, perché sarà prima Hamas che si disarma o sarà prima l'invasore Netanyahu che ha invaso i vari territori che se ne va. Questo è un enigma non piccolo che dovrà essere risolto, ma ci pensa lui. Ci pensa il grande cappuccione, padrone del mondo, a dirlo, poi farà magari marcia indietro. Mentre invece parliamo di Parma, Parma by night, Parma abitativa, Parma casa, alla via il recupero di 61 immobili sfitti del comune, bene l'intervento della regione sugli alloggi pubblici, ci mancherebbe, ma perché i comuni devono tenere immobili sfitti, immobili, e non darli alla comunità a prezzi agevolati e non speculativi? Io questo me lo sono sempre chiesto. Mentre invece abbiamo strada Argini, l'autopsia sul corpo di Pezzani farà luce, sulle cause della morte del 79enne. Come mai? È deceduto da uno, forse due giorni, era lì, giace in una cisterna, in una cartiera abbandonata. Insomma, vedremo se l'autopsia riuscirà perlomeno a chiarire questo caso che sta facendo parlare un po' tutta Parma e provincia, ed abbiamo l'idiozia della specie, homos ignorans, non homo sapiens, una svastica nella università, vandalizzata la porta dello studio di un docente, dove qualche idiota studente che noi paghiamo le tasse per farli studiare ha messo una svastica. È un'offesa a tutta la comunità. Mi auguro che venga preso questo delinquente, piccolo o grande che sia, è sempre un grande delinquente. Come prende a pugni l'ex compagna, è stato arrestato. Non è un 60, 70enne, 80enne, 90enne, è un 20enne. Pensate cosa arriverà ad essere questo 20enne. Per mesi l'ha perseguitata la sua vittima con Starling, con minacce, con violenze. Ora è arrestato. Fino a quando non lo sappiamo, forse già da ieri, preso giù il nome e cognome, sarà libero a bastonare ancora chi vuole. Ed abbiamo evade, evade, queste sono le leggi italiane. Evade più volte dai domiciliari, perciò i nostri carabinieri li rincorrono, fanno le guardie e ladri, ma rincorrono sempre quei criminali 21enne, 21, non 61, 71, 81, ma 21enne straniero che andrebbe rimandato al suo paese d'origine. Mi fai un reato qui, più volte non ha rispettato i domiciliari, perciò via subito al tuo paese, non vai bene per l'Italia. Ma le leggi gli permettono questo, e forse anche il risarcimento danni alle famiglie, se fate la voce alta, lo vediamo. Sfiorati i 40 gradi, Parma soffoca sotto la canicola, perciò battuti i record di giugno del 2003, questa volta intera città, quarta giornata più calda di sempre, e non è finita purtroppo. Ci saranno ancora giorni di tormento, giorni di tormento che saranno anche per il Po. È la siccità che ormai fa veramente paura, è la siccità che fa paura del più grande fiume italiano. L'ultimo bollettino dell'autorità del bacino alza il livello di emergenza, ancora super vietato dare da bere ai campi con l'acqua del Po, mentre invece la lite ha motivazioni banali. Siamo a San Secondo Parmense, ma alla fine volano bastonate davanti. Una persona ferita, tre denunciati, noi paghiamo, coglioni che paghiamo le tasse, paghiamo l'ospedale, magari gli paghiamo anche il bastone perché si è rotto, insomma il risarcimento ai delinquenti è di dovere. È di dovere in un'Italia dove i politici non sanno nel modo più assoluto legiferare. Ed abbiamo Bruno Bersellini in consiglio comunale, nuovo incarico per il medico che dopo le dimissioni di Alessio Rollo viene a prendere il suo posto, mentre invece lamentele da molti familiari che vanno a trovare i loro cari al cimitero di Fidenza, dove spariscono ricordini, fatti. Allora quella gente va bastonata. Va bastonata con un legnetto nodoso. Vanno a rubare fiori, piante, lumini, ricordi dei cari, ma quella gente non può essere messa lì a tacere tra le sepolture del cimitero. È una cosa vergognosa. Altra cosa non vergognosa, bellissima, che anche quest'anno la banda Città di Fidenza tornerà in concerto in 3 serate nei borghi fidentini, perciò nelle frazioni fidentine sentirete la banda Città di Fidenza. Ed abbiamo per Salso Maggiore approvate le tariffe dei rifiuti, ma restano grandi problemi. Bravo il nostro Luca Tanzi Musile, che ha detto il sindaco, questo voto non significa che non siamo disagiati o mal funzionante non sia il servizio, anzi c'è da rivedere, e c'è da rivedere, io dico a Luca, al più presto. Mentre invece un problema sorto da parte degli utenti, non solo a Salso ma anche a Parma città, è quella del furto dei bidoncini, ormai che in molti dicono bisogna ritornare ai cassonetti. Quelli non li rubavano, ma i bidoncini li rubano per mille motivi, ormai lo sappiamo. Delinquenti a questo mondo ce n'è finché vogliamo. Oggi è Santa Alfonso de Liguori. I nati oggi hanno una forte personalità e spesso tentano di convincere gli altri a pensarla come loro, essendo convinti di agire sempre nel modo perfetto. Sono stimati da una grande quantità di persone, sono entusiasti di quello che fanno, vedono il mondo in cui vivono con grande chiarezza, senza farsi però troppe illusioni nel lavoro. Preferiscono intanto le cose più semplici da svolgere e cercano di farle con un perfezionismo che non ha eguali. Anche in famiglia si trovano bene che possono dominare la situazione, perciò vogliono sempre essere i capi di tutto, visto il loro atteggiamento così irremovibile. Spesso non accettano consigli di salute né da familiari né da medici. Occorre perciò avere con loro il polso molto fermo. I pregi è forte e realista, i difetti è burbero e molto isolato a se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato di tempo che si manterrà soleggiato, sempre caldo al di sopra di ogni media stagionale, zero termico a 4500 metri, con temperature minime più 23, massime più 39, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato, un buon fine settimana.
1: Notizie flash.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Sheriff, net mai te stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il benefimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese. L'amore sacro e la

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma, lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 1 agosto.
1: Il santo ricordato nella giornata odierna è San Mauro, martire, ucciso sulla Via Latina, non lontano da Roma, in una delle prime persecuzioni contro i cristiani.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Mauro.
1: Mauro era in origine un soprannome di origine etnica. Infatti era imposto a tutti gli abitanti della zona africana della Mauritania che si erano trasferiti a Roma. Mauros poi, in greco, significa scuro ed è chiaramente connesso quindi al colore della pelle degli indigeni di quelle aree.

0: Al calar della notte del 1 agosto 1943, un gruppo di vedette lanciatorpedine salpò da Rendova, posto avanzato della Marina statunitense, nelle isole Salomone.
1: Il comandante della flottiglia aveva ricevuto l'ordine di intercettare il convoglio giapponese che andava a rifornire la base nipponica di Villa. Le 15 unità si avvicinarono lentamente tra decine di isolette presidiate dai giapponesi.
0: Alle 2 del mattino, la vedetta PT-109, comandata da John Kennedy, arrestò i suoi due motori per paura di essere individuati. D'improvviso sbucò dall'ombra la sagoma del cacciatorpediniere Amarigi, che filando dritto come un siluro spezzò in due il PT-109.
1: Immediatamente i serbatoi della benzina saltarono in aria. Due marinai rimasero uccisi. John Kennedy, benché gravemente ferito alla colonna vertebrale, riuscì a radunare gli uomini e con l'aiuto delle correnti li portò in salvo su un isolotto a 5 km di distanza.
0: Dopo alcune ore, gli 11 superstiti raggiunsero l'isola e vi si nascosero.

0: I 5 anni ho cercato la pace, ora sarò costretto a snodare la spada. Non dice l'imperatore che da anni il suo paese sta affilando questa spada e Sarajevo è un pretesto per travolgere l'Europa in una guerra imperialista.
1: Mosca, 1 agosto 1978. La più ricca ereditiera del mondo, Cristina Onassis, si unisce in matrimonio con un dirigente russo. Lei, 27 anni, è figlia del celebre Aristotile. Lui, 37 anni, si chiama Sergei Kautsov ed è un ex funzionario della compagnia di navigazione sovietica.
0: In tutto la cerimonia è durata 33 minuti. Sono 11 gli invitati, non è intervenuto nessun parente della sposa. Il matrimonio in tutto è durato 2 mesi e dopodiché Cristina ha piantato il russo ed è tornata in Europa.
1: E concludiamo il nostro almanacco parlandovi di oro.
0: Forse non tutti sanno che l'oro, oltre ad essere un materiale assai prezioso, è anche il metallo più malleabile del mondo. Infatti, un grammo d'oro può essere teso in un filo continuo lungo circa 2,5 km, mentre un centimetro cubo può essere battuto fino a formare una lamina di oltre 10 metri quadrati.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti, buongiorno. È difficile, difficilissimo tenere la voce a posto quando all'interno qui ci sono 20 gradi, 19, 20 gradi di meno di fuori. Lo sbalzo è troppo grande, il corpo ne risente, la voce logicamente ne risente, ma prendiamola su come viene. L'estate d'estate, perciò è giusto che sia così, certo, non caldo come lo stiamo soffrendo tutti, perché l'argomento del giorno, non t'ho visto Enrica stamattina, è quello del caldo, caldo, caldo, caldo. Io su un bel giubbino, quello della Adidas, sì, Adidas, è un bel giubbino per ripararmi dall'aria condizionata, perché, ripeto, è quasi 20 gradi di differenza da fuori a dentro, anche se in macchina ho la mia bella arietta condizionata, ma non tenuta così, si sente. Abbiamo invece l'appuntamento con le vostre richieste. Allora, fate le vostre richieste, concedetemi di onorarvi con le richieste bellissime che richiederete, ed abbiamo adesso... non volevo fare ancora il gioco di Salso, perché Enrica bravissima, anzi io mi complimento con tutti coloro che hanno giocato questa mattina. Sapete che il primo giorno ci saranno oggi e anche domani 4 premi, non 3, oltre ai 30 punti. Per voi è un piacere sempre sentirvi e colloquiare con voi al telefono. Siete bravissime tutte. No, un maschietto no, c'era Roberto di maschietto, Roby, che non colloquia molto, più che dire ti voglio bene, più che dire il suo numero non dice null'altro. Comunque a voi, bravo, bravo, brave, brave, brave, brave, brave. Erika, faccio dopo il gioco, quando ci sarà la domanda salsese, manderemo poi avanti, se non la sai in prima persona, manderemo avanti un giorno, due giorni, tre giorni, quello che occorrerà per trovare il famoso bigliettino, perché ancora una volta senz'altro è un qualcosa che ho già detto e tu saggiamente hai segnato. Allora, passiamo adesso a Fidenza. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo invece il disco quiz, mamma mia, dischiamo. Il Discopolo, c'era una volta un negozio di dischi che noi ci fornivamo, il Discopolo a Parma. E secondo voi il titolo di e il Annetta, il rumore, ascolta. I punti essenziali, Anna, ma li ho già detti, non cambio una virgola di quello che ho detto. Perciò un 10% vuol dire 50.000 persone fra Salso e Fidenza. Io calcolo sempre Salso e Fidenza, quelle più vicine qui alla nostra sede. Almeno 5.000 persone su 50.000, 5.000, lo fanno d'obbligo, tutti i giorni, più volte al giorno. In certi periodi dell'anno sono di più a farlo, questo rumore, in certi periodi dell'anno sono di più a farli, e io calcolo almeno un 30%. Perciò andiamo da 5.000 a 15.000
su 50.000 che fanno quel rumore. Magari non lo fanno tutti, ma insomma è una moltitudine. Anna, ti ho dato un bel, ma un bel aiuto, ma ripeto, Anna, non è un rumore occasionale aprire una porta, un catenaccio, mescolare lo zucchero nel caffè, chi lo prende con lo zucchero. Quelle sono azioni occasionali che si fanno, aprire un cassetto, occasionalmente apro un cassetto per cercare una camicia di Anna. Lo spiegherebbe a botte, dimmi una volta, zi furba botte, mi leggeva sempre la serifa, to fat furba botte, dimmelo anche te qualche volta, lui, che poi io dopo ci credo, ci credo. Anna, io con te scherzo, e so che mi consenti di farlo. Mentre invece abbiamo il gioco, cade l'asino, io sono già caduto due volte, però non mi allontano di più di un punto. Guardiamo chi prende il primo punto del mese di agosto, per quale motivo? Quale motivo? Mogol ha fatto causa alla moglie di Battisti, fino a che era in vita. Battisti si sono divisi, logicamente, dopo 15 anni, un binomio Mogol-Battisti, Battisti-Mogol, che è durato per 15 anni, dopo si sono divisi quando si è sposato Battisti. Quando però si sono divisi, niente carte bollate, cioè Silvana, niente causa. La causa è venuta dopo, quando è morto Battisti. È a voi dirmelo, dai, intelligentemente, ci arrivate, dai, ci arrivate, poi vi ho già spiegato gli 8 milioni di risarcimento che ha chiesto Mogol, ma i giudici gliene hanno concessi solo 2 milioni e 6, non 8 milioni. Ed andiamo a completare l'almanacco di oggi, guardiamo se per Mogol qualcuno arriva al punto giusto, ha letto quello che dovrebbe aver letto, però prima ripeto il nostro completamento almanacco.

oggi è Santa Alfonso de Liguori, sacerdote e dottore della Chiesa. Passiamo invece a oggi è il compleanno di chi? Fammi vedere se li conosco. Giancarlo, Giancarlo Giannini, che oggi compie 84 anni. Giancarlo Giannini, che io ammiro tantissimo. Paolo Guzzanti, che oggi compie 86 anni, noto anche per l'editoria. Andrea Mingardi ne compie 85, gli altri non li conosco. Andiamo, eccolo qui, in prima serata, questa sera sul primo, forse riuscirò a guardare il primo stasera, pago l'abbonamento per niente, perché io il primo è politicizzato, non lo guardo, né primo né secondo. La RAI va in mano a chi governa e non all'imparzialità, io lo dirò sempre. Chi nasce oggi sarà una persona piena di risorse, di famiglia e nel lavoro. Frase del giorno: la meraviglia è proprio nella natura, nella filosofia, nella fisiologia, nelle origini delle specie, come lo stupore, l'ha detto Plutone. Giriamo la paginetta con delicatezza. Il sole è sorto alle 6:05, tramonterà alle 20:53. Abbiamo poi la luna calante notte di luna calante, si cala alle 22:06, si leva, non cala, e cala alle 8:58 ed mammaten. Abbiamo il proverbio del giorno: l'olio d'oliva porta via ogni male. Puglia. Allora, non andate in farmacia, ma andate in drogheria se non volete ammalarvi. Drogheria più che drogheria, salumeria. Abbiamo la curiosità del giorno: esistono solo due cascate orizzontali al mondo, si trovano nella base di Talbot Kane in Australia occidentale. 1981, l'MTV inizia i suoi programmi negli Stati Uniti con immagini dell'Apollo 11esimo, che si vedono i video integrali direttamente dallo spazio.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Sì, questo è il valore della tecnologia in macchina. Anche lì, con Bluetooth potete arrivare e avere la nostra radio comodo. Con la tecnologia che ormai avete tutti tutti nel vostro io, nel vostro essere. Insomma, diciamola in breve, Radio Monte Canade. Si scrive buona musica, si legge Radio Monte Canade. Ed abbiamo invece ancora quel gattino maschio. Gattino maschio che cerca una casa, cerca una casa, è meraviglioso, bellissimo, lo vedete sulla mia pagina Facebook, è un gattino bello bello, un anno circa, perciò chi vuole adottarlo contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo che è un cucciolotto, un bel cucciolotto di un mese, futura taglia media, pastore tedesco. È rimasto solo, i due fratelli sono già stati adottati, manca lui. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628 ed avrete Teo. Teo con voi, mi raccomando. E abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, piante e fiori, composizioni Calicanthus, per darvi il meglio, farvi mettere la app Canatina sul vostro cellulare per ascoltarci meglio, per mettere, ricordiamo, ogni cosa al punto giusto per ascoltare la radio a comando vocale, che è una meraviglia. Tutto questo è Calicanthus, che vi propone il consueto pensiero giornaliero del giorno. Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l'arroganza, e io ne so qualcosa. Io ne so qualcosa di questi putri di personaggi, ne so qualcosa dal vivo. Ripeto, dove ci vorrebbe la vergogna, loro mettono l'arroganza. E l'ignoranza, aggiungerei la prepotenza, è un qualcosa di ignobile. E andiamo con le notizie, che poi leggerò dettagliatamente alla lettera Italia e Danimarca all'Europa per il ministro degli interni su Ceuta, perciò il tutto, ma ripeto, è un po' un pentolino in ebollizione che non porterà a nulla. Comunque firmano 22 paesi, no Francia e no Spagna, perciò andiamo a firmare, che ognuno resti o faccia il proprio dovere, quello sacrosanto. Poi abbiamo altre notizie: economico, garante della privacy, da 9,5 milioni alla TIM di multa per violazioni ai call center abusivi. Ormai la TIM, l'organo telefonia italiana mobile, viola ogni principio di privacy. Veramente, Istat, inflazione a luglio cala al 2,6, ricordiamo Suimez per PNR Sud cresce più del nord, perciò hanno fatto meglio al sud che al nord. Campi Flegrei prosegue lo sciame sismico dopo magnitudo 4,7, il più forte, 21 feriti, sono danni, famiglie evacuate, crollo dell'edificio, c'è una seconda vittima trovata. A Perugia un musicista muore, una musicista muore In una camera d'hotel gravissima, una sua collega sembra per monossido di carbonio. Abbiamo AFA. Perciò esodo in massa. Sapete che un terzo degli italiani è in vacanza, perciò 26 milioni, un terzo, uno su tre è andato in vacanza. Domani bollino rosso in 23 città italiane. Poi abbiamo ancora Sanchez stop a Slender contro il diritto, ignoranza e interessi politici. Raid russo su Kiev, 8 morti, 28 feriti, molti bambini fra questi, e nessuno ferma il boia. Viviamo in un mondo che sinceramente non mi ci ritrovo. Domani è domenica, trascorrerà con cielo sereno poco nuvoloso, temperature costantemente elevate al di sopra della norma stagionale, aumenti pomeridiani sui rilievi, zero termico a 4500 metri, temperature minime toccheranno le minime i 23, le massime i 38-39 gradi, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino poco consolante meteorologico che abbiamo in essere.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Avete sentito la telefonata stamattina, che non c'entrava niente come cavoli e merenda, comunque la metto adesso per Rosy. Io non ti rispondo, non ti risponderò mai più, perché hai una linguaccia maledetta e anche falsa, una brutta lingua. No, io dico in faccia le cose, non li mando dire. Hai una linguaccia maledetta, falsa, che a me non piacciono, perciò io accontento come ascoltatrice, ti ammiro che riesci a sopportarmi. E metto il brano che hai richiesto, che fra l'altro è molto bravo, molto bello, chiedo scusa, Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. No, non metto neanche, perché non vuole neanche essere menzionata a chi la dedica.

0: Allora, ieri con tanta facilità avete vinto un punto, oggi entriamo intanto, ricordiamo che per il culturale ha vinto Enrica, per Salso Fidenza ha vinto Rica, per il dialetto ha vinto Silvana per il mese di luglio. Guardiamo come cominciamo agosto. Sapete, ieri, con, dicevo, con tanta facilità, avete indovinato che Nettuno è il mitologico dio del sottomarino, ma oltre a Nettuno è un altro dio mitologico del mondo sottomarino. No, io non lo sapevo, forse l'Anna lo sa. L'Anna è molto molto brava. Allora, oltre a Nettuno, chi era il dio del mondo sottomarino? Ai ai ai ai, Poseidone. No, non lo sapevo, non lo sapevate neanche voi, nel modo più assoluto. Già, cosa? Però io so, eccomi qua, siamo in linea, è lui.
1: Ma io avrei detto Tritone.
0: Tritone, grazie, la fontana del Tritone, ah, grazie Anna, Stella, la fontana del Tritone al centro di Roma, pensa che Totò, Annetta, ha venduto la fontana di Trevi a Trump e l'ha comperata, pensava di farla fare Trump. il Tritone, poi diciamo, vabbè, faremo un'altra domanda. Anna, tu mi stimoli sempre e ti ringrazio tantissimo. Abbiamo invece un'altra canzone per chi non conosce Giuseppe Romanini. Giuseppe Romanini, che da ieri ci segue, anche lui non sapeva. Pensate, Beppe, non sapeva che lì a Parola si ascolta Radio Montecanate con la televisione, col 7.50, comodo 7.50. Si ascolta intanto che si chiama Beppe, ciao e grazie di tutto. Beppe Romanini, noto per il famoso ristorante, chi non ricorda il ristorante Romanini? Romanini, chi non lo ricorda, il ristorante per la trattoria per camionisti per antonomasia, che dedica a tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate mentre si sta ascoltando, che sta mangiando ogni volta di Polanca.

0: Andiamo con Anna. Anna, un punto per gli antichi grechi. Grechi. Per gli antichi grechi, cos'era il tritone? Anna, per gli antichi grechi, cos'era il tritone? Dato che l'hai menzionato come dio, del mondo sottomarino. Vedi che da una domanda me ne scaturisce subito un'altra. Non sono stato lì a dilungarmi subito. Eccolo qui, Annetta, dimmi.
1: Era un pece?
0: Non era un
1: Un
0: pesce,
1: pece?
0: non era un pesce, era un anfibio. Un anfibio, Anna, ti do il
1: Cos'è? Era
0: punto.
1: un anfibio,
0: È
1: donna.
0: lo stesso, sì. Per te è uguale anfibio, pesce, che viva in terra e in acqua. Insomma, un pesce vive nell'acqua, l'anfibio è polivalente. Anna, un punto te lo meriti per la tua costanza. Anna, uno. Perciò un anfibio. Non poteva essere un dio, un dio della profondità del mare, anche perché il Tritone, le famose fontane del Tritone, figurano il Tritone tutte fuori dall'acqua e non nell'acqua, non con la coda, la famosa coda da sirena. Ed abbiamo, oe, nessuno ancora ma saputo indovinare perché Mogol ha diciamo denunciato ha fatto esposto una denuncia alla moglie di Lucio Battisti. C'è un motivo, c'è un motivo in parte la giustizia italiana gli ha dato ragione in parte, non completamente. Ed abbiamo altra dedica, altra richiesta. Sentiamola.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Marlon. Ti faccio una dedica. Alla Nella, la Graziella, Reginetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate e tutto il personale qui di San Francesco, da Dalida ho difeso il mio amore. Ringrazio. Se non ce l'hai di Dalida, quello che c'è. Ciao Vittorio, sono l'Anella.
0: La facciamo dopo. Allora andiamo con i nomadi. Ho difeso il mio amore per tutte le persone menzionate da Norma di Parola. Non è certo una

0: Augusto. Allora, voi del sabato avete 4 premi oggi e domani, poi saranno 3, e 30 punti. Voi non del sabato, 5 punti. Chi mi sa dire un nome maschile? Ieri ha fatto epoca il nome femminile, Lella. Lella, che sia poi un'abbreviazione di un altro nome, poco conta, non abbiamo detto che deve essere una, però è un nome proprio, come giustamente ha fatto notare la Silvana, ma logicamente è un nome proprio, leggete su tutti i social, l'hanno presa come nome proprio, come Enzo, ho citato tanti altri nomi che poi da abbreviativi sono andati a nome proprio. Abbiamo per voi del sabato, ripeto, 4 premi e 30 punti, poi non del sabato 5 punti. Nome, ho detto, è un nome di uomo, uomo di 5 lettere. Uomo 5 lettere, maschile. Nome al maschile 5 lettere, 5 4 3 2, sentiamo. Eccolo. Pronto? Pronto? Pronto? Non ho capito, Claudio.
1: Piero.
0: Piero? Piero? Piero. Piero il grande, non riuscivo a capire, c'era... pronto?
2: Paolo.
0: Paolo, qui ho capito benissimo. Non c'erano interruzioni. Piero, pronto? Questo è il mio amico Piero Paolo. Piero Paolo. E poi sì, questo è ancora il mio amico. Questo sarà il mio amico. Pronto?
2: Mario.
0: Per Silvana. Mario, non farglio. Pronto? Mauro? Mauro?
2: Mauro! Mauro!
0: Io così... Di... casa mia! Ho detto Mauro? Avete sentito? Ho detto Mauro? Niente, Rica, no, come non detto, ho detto Mauro, ho capito benissimo. Ho ripetuto Mauro, è vero? Rica, poco male. Poco, Mauro. Allora, quale può essere il nome battezzato? Dopo Pietro, Piero, dopo Mauro, dopo, sentiamo, vale un punto, un nome, è un nome, eccolo qui, ma no dai, non vi faccio faticare più di tanto.
3: Battezzato è Hermes.
0: Hermes. Hermes Peracchi. Allora, Hermes
3: il
0: Peracchi.
3: Nome battezzato è Hermes.
0: È andato in onda bene. Hermes. Hermes. È andato in onda bene e vado con il nostro appuntamento con la pubblicità.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

Non solo Ermes Peracchi, ma anche il famoso Erika Ermes Cupola, il famoso macellaio di Via Porro. Quanti Ermes? O è un diminutivo, no?

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero. Con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa cinque il fornere al parola?
6: Ma no, ma de cinque cat ed il pan?
7: Ma no, de cinque e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, ed me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie.

0: sempre premura, il tempo mi rincorre. Sapete dirmi, come diciamo in vernacolo, un qualcosa di in previsione non raggiunto, un obiettivo, in poche parole, non raggiunto, un obiettivo previsto ma non raggiunto. In dialetto? Un qualcosa che non è stato raggiunto, è un obiettivo che ci si era prefissi di fare, ma non è stato. Eccolo qui un punto. Cominciamo con la Silvana. Io non so. Com'è? Cosa? Nella. Cos'è? No, l'ho fatta ieri. Quella domanda lì non è, è un imprevisto, è un mancato guadagno, uno che non paga, è un debito. L'ho fatto ieri, è quello lì. L'indè su talus, quando un debito non viene pagato, quel debito l'indè su talus. Ha perso per un pelo, anche qui non ha senso di quello che ho chiesto. Ho perso per un pelo, no? Ma io ho chiesto un risultato che non è stato raggiunto. Guardiamo, ma davo più punti se sapevo, ormai do un punto. Pronto?
1: Resta denta.
0: Resta denta, come dice Silvana. El gerestendar, perciò diciamo per Silvana che bravissima, brava, gerestendar, perciò è l'esatta, una previsione che avevo fatto ma non ho raggiunto, mamma mia, stavolta il Gresta Dentar, era molto facile, no, dite la verità, era facile o no? Ma ci voleva Silvana, Silvana, il Gresta ha fatto una previsione, il Gresta Dentar, e non è stata raggiunta quella previsione di grande successo o di grande lavoro, perciò Elgereste era facilissimo, facile, facile, facile, come andarci ad ascoltare. Però io sono sempre del parere che non mi sapete dire, non avete ancora trovato, letto, letto più che trovato, il tutto per Lucio Battisti, perché Mogol ha fatto denuncia alla moglie, sono andati in causa con la moglie di Battisti, alla morte, attenzione, alla morte del grande Lucio, ed mai Mogol si sarebbe permesso di fare denunce al suo amico fidato. Ed abbiamo l'anella, eccola qua.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono l'anella. Ringrazio sempre la Norma e mi metti un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Allora, mettiamo un brano cover. Sono tutti cover, a dire il vero. Tutte cover, questo è bellissimo, questa bellissima cover, Amor Mio.

guarda sul mare il gabbiano leggero che va. Vola felice e sereno, paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso, tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi.

salso, Gazzinella. Cover rubata a chi? Vale un punto.

0: 15, va bene, prendiamo lo stesso. Pronto?
1: Mina.
0: Mina, è una canzone molto bella di Mina, rubata, rubata a Mina. Allora, per Silvana. Silvi, non hai trovato niente per Mogol? È strano, perché trovi tutto, è un cenno, no. Non hai trovato niente. Perché? Mogol ha fatto denuncia dopo la morte del marito, perché mai Mogol avrebbe fatto denuncia. Eccolo qui, forse è la Silvana che mi spiega. Pronto?
1: Pronto, te lo posso dire perché Mogol ha fatto causa civile alla moglie di Battisti? Te lo dico dopo.
0: Dimmi, dimmi, intanto, sì, dimmi.
1: È stato per il blocco commerciale dello sfruttamento delle sue canzoni in fiction, pubblicità, quelle cose lì.
0: Bene, fammi capire, io sono un ignorante nel campo, ma per quale motivo ha fatto cosa fiction, cosa.
1: Perché la moglie di Battisti
0: Sì?
1: ha fatto il blocco, non ha voluto che venisse sfruttato le canzoni di Battisti in fiction, pubblicità
0: No,
1: e quant'altro.
0: ma cosa c'entra pubblicità? Ti tengo buona la domanda, Anna, ti tengo buona la domanda, però chi ti ha suggerito? In due parole, tu sei complicata anche nella prossima richiesta che non ho trovato e non te la trovo, ci vuol tanto poco. Anna, dillo a chi ti ha suggerito, no? Vale un punto, te lo do volentieri, così ci tagliamo via dalle palle anche questa. Ha denunciato, logicamente, la moglie, perché la moglie non ha mai più, cosa c'entra le fiction, mica fiction, ma l'Anna per l'ufficio complicazioni, proprio l'ufficio complicazioni, anche nella prossima richiesta un va pensiero mi chiede di un chitarrista, vabbè, che io non li trovo, non sto lì a cervellarmi, certo, ma è tanto semplice, lei, la moglie, riservatissima, lo dico a tua nuora, riservatissima, ha bloccato tutto alla morte. Non vedrete una compilation in giro di Battisti. Avete mai più visto un disco, una riproposta di Battisti? Assolutamente. Logicamente, Mogol che chiede 8 milioni di risarcimento, perché logicamente le canzoni non l'ha fatto finché c'era al mondo Battisti, mai Mogol, ma alla fine lui è un mancato introito di diritti d'autore, è un mancato introito, non potendo riproporre canzoni, cover e quant'altro, e logicamente ha fatto la denuncia, che in parte, non da 8 milioni, ma da 2 milioni e 6, dovrebbe essere risarcito. In poche parole, gli ha precluso la vendita di tutto il materiale che però ha composto con il marito. Non era solo Battisti, c'era anche Mogol fra gli autori, perciò è un mancato introito. Era molto self-fiction per la pubblicità, ma ho spiegato in 2 secondi quello che ci è voluto la Divina Commedia? No, il punto te l'ho dato, Anna. Allora andiamo con Claudio, che ci vuol fare imparare farfallina, la richiesta ieri.
2: No, new message. All message. Playback. Ciao Vittorio,
0: Ciao
2: volevo
0: Claudio.
2: fare una dedica a Silvana, ci metti farfallina di
0: Farfallina,
2: Luca Carboni.
0: Carboni, così l'imparo bene anch'io, la risento sempre una gran bella canzone. Vai.

0: grazie a Claudio per la richiesta. Ed era Farfallina, quella che abbiamo ascoltato ieri mattina, del grande carissimo amico Claudio, che la dedicava a Silvana. Un saluto anche a Silvana. Silvana, non avevi letto il per Battisti il motivo? Quando logicamente, non come l'ha spiegato l'Anna, per l'amor di Dio, quando hanno fondato insieme alla moglie la Acqua Azzurra, blocco le linee, non mi interessa, quando hanno fondato la Acqua Azzurra, lì dopo potevano, perché ha cambiato anche l'autore, non era più, ma gli antecedenti successi, tutti i successi fatti Mogol Battisti, mica poteva bloccarli. Logicamente sono mancato introito di autore che giustamente Mogol reclamava, e in parte una parte, anche se un terzo di quello che ha chiesto gli è stato concesso. Allora, vale, poi ho gli ultimi due brani in essere, gli ultimi due brani, però prima vi regalo un punto. Chi è il dio della caccia, secondo gli antichi greci? Chi era il dio della caccia, greci o romani? Eccolo qua, andiamo. Sì.
1: Diana,
0: non ho fregato la Silvana, non è il dio, è la
1: Diana.
0: Brava Enrica, o ripeto Diana, non il dio, è la Diana, poggio Diana, guardate come è ridotto, mamma mia, è ridotto. Il guaio è che a Salso comprano tutte le cose vendute il poggio Diana, poi li lasciano lì a marcire. Il guaio, ci vorrebbero leggi specifiche o acquisti per ristrutturarlo, o non acquisti, dovrebbe esserci un modo. Allora, brava Silvana 2, Diana cacciatrice la chiamano, ed abbiamo Enrica, da lì poggio Diana, cioè il poggio è altura di Diana, altura di Diana, la dea della caccia, perché era un monumento nazionale, ora è una fogna nazionale, fogna, vera fogna, deprimente vedere quello che sto vedendo del poggio di Anna e tanti luoghi sacri di Salso. Bene, vado con la pubblicità, poi ci sentiamo per gli ultimi due brani.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Andiamo con Pietro, ecco, intanto arrivano le telefonate, così fate, avete le segreterie telefoniche per parlare con vostra comodità. Abbiamo Pietro di Torino, a cui mando un saluto. Sono le ultime due richieste, eh? Allora, ciao Vittorio, buon sabato a te e a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, un saluto particolare a Roberto Boerio, alla gentilissima e carissima Mirella di Tabiano, un abbraccio logicamente non può mancare alla mia cucciolotta, grazie per la tua e la vostra disponibilità nell'ascoltare questi messaggi meravigliosi che fa Pietro. Allora, Pietro dedica alle persone testé citate di Caterina Caselli 100 giorni.

0: non finirò di amarti mai. Allora, Anna, guardiamo se hai vicino ancora tua nuora che ti può aiutare. Però non confusionarmi le risposte, è una risposta anche qui molto semplice. Se mi dici la risposta della prima domanda, hai un punto, se no te ne do tre, se perfezioni la domanda. Ho spiegato bene molto, Anna, ho spiegato, ma hai capito anche te senza l'aiuto. Ascolta. Sai dirmi quando ha smesso di cantare Caterina Caselli, cosa, in quale attività si è buttata? E se mi perfezioni la domanda, ti do tre punti, qual è la cosa nello specifico che si è dedicata? Eccolo qua, bravissimo. Simi.
1: Discografica Silga.
0: Bravissimo, tre punti Silvana, ha perfezionato. Sentiamo, pronto? Sì?
1: L'edizione musicale.
0: Cos'è, scusa?
1: L'edizione musicale, aveva fatto una cosa musicale.
0: Ti do un punto, Anna, ti do un punto. Sei... hai sentito come si devono dare le risposte? Si è data alla discografia perché il marito, logicamente, scomparendo poi il marito, lei è diventata il colosso della Suga. Allora, tre punti a Silvana e un punto all'Anna. È un po' incasinata nelle risposte, Anna, scusami. Allora, tre che va... 3, 4, 5, è precisa, hai visto? Si è data alla discografia, ha scoperto un sacco di nuovi talenti, un sacco. La Caselli, mai un pettegolezzo su questa donna favolosa, che io adoro. È una di quelle musiciste cantanti che io veramente apprezzo tantissimo, e fra l'altro la Sugar non esiste più, non esistono più adesso le case discografiche, la come Acqua Azzurra con Battisti, è stata la dirigente number one della casa Sugar. Grazie, ed abbiamo la nostra Mirella di Tabiano. No, prima ascoltiamoci Lanna, eccola qua.
2: No, new message, all message, play back.
3: Ciao Vittorio, ciao. Principio di agosto, senti, per il rumore ti dico che stai rompendo un uovo, o cotto o crudo, è lo stesso. E poi per il premio, perché ho vinto, mi fai cicci guitar fondo con il va pensiero. È una chitarrista molto bello, molto bello.
0: Scusami, Anna, che premio hai vinto? Scusami, sai che sei un po' emblematico, non so che premio hai vinto, per il premio che hai vinto, quella canzone che mi hai richiesto è troppo elevata per me, sei troppo approfondita, sei all'università della musica, ma non te la trovo, quest'anno te la troverò l'anno prossimo, e va pensiero, non va in onda, ma ripeto, non ho capito che premio hai vinto. Sentiamo cosa mi dice, sentiamo, dimmi. Pronto? Pronto?
1: Pronto per il rumore, è l'uovo rotto.
0: Ah, ho capito. Secondo voi, mi dà delle battute falsate che io non riesco a capirle, insomma, penso di avere una mente, un intelligente al di sotto della media, ma insomma che qualcosa capisse, però se me lo dice adesso quello del rumore, scherzando, che ha vinto il rumore, ma secondo te, Anna, puoi vincere il rumore dicendo uno è il rumore che rompe un uovo? Se dicevi uno che rompe le palle, Vittorio che rompe le palle degli occhi, non dell'uovo, ma secondo te ci sono Salso Fidenza 5.000 o 15.000 persone che rompono l'uovo, le palle dell'uovo? Vabbè, dai, andiamo, prendiamo tutto il ridere e ci divertiamo un pochino, su. Andiamo con Mirella Di Tabiano, che richiede una cosa abbastanza normale. Grazie Mirella. Un saluto, un bacione, un abbraccio a tutti gli a Pietro, non a tutti gli ascoltatori, a Pietro di Torino, per Mirella da Mirella Di Tabiano, un capolavoro, Anna, un capolavoro di De Gregori, che è La donna canone, ultimo brano in programma.

0: quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.
1: Miri, salutami tutti!
0: Il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

0: capolavoro, Miri! È un grande cantautore, grande!
1: Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò.
0: Saluto a Sergio, marito di tutti Mirella, ciao Sergione!
1: Un attimo, ma esatto, il cosplay.
0: Fabio! Massimo,
1: giurarono,
0: Christel, Oriele,

0: cannone, mamma mia, se vola via il tempo. Io quando Olanna faccio un programma godevole, che a me piace tantissimo, anzi, parlando di Anna non posso salutarvi perché poi faccio Salso e Fidenza, spero di mettere in difficoltà l'Erika, eccolo qui, ecco, blocco perché ci sarà il rompiballe che sarà in ascolto a interrompere la telefonata, però mi sembra che ci sia l'Anna, poi Anna ti cedo la linea, Anna in comunicazione. Che gli spieghiamo, vabbè, è inutile spiegare, no? È inutile spiegare. La canzone, ripeto, non t'ho detto che non c'è, mi devi dire chi la canta, con comodo, così te la vado a trovare nel cassetto in fondo. Adesso non ho il tempo matematico per farlo, questo va pensiero, brano strumentale che non va nel programma di oggi. Secondo, non ti ho detto, ti ho dato il punto per Battisti. Non te l'ho negato il punto, anche se ho detto che hai fatto un sacco di confusione nella risposta. Hai visto come è stato semplice rispondere per Silvana? Due parole, tac, tac. Tu hai messo in mezzo la pubblicità, le fiction, che non c'entrano niente con... penso hai recepito il messaggio, Anna. L'hai recepito il messaggio, sono qui per sentirmi magari qualche altra perfezione alla domanda. Comunque t'ho dato il punto, anche se non c'entra niente le fiction, la pubblicità, non c'entra niente, ma solo per la mancata pubblicazione di qualsiasi, non avrete mai... Sentiamo cosa mi dice, è che parlare è difficile, parlare con Anna. Pronto?
1: Guarda che...
0: Dimmi.
1: Guarda che dove ho letto io, c'è proprio su per la pubblicità e per le fiction.
0: Benissimo, grazie Anna, grazie mille Anna, grazie, dove hai letto tu. Grazie Anna. Logicamente, grazie Anna, il punto ce l'hai avuto, no? Siamo a posto, amici, anzi più di prima. Hai visto come Silvana ha dato telegraficamente la moglie, cara Anna, lo dico a te e chi ti ha trovato la risposta, la moglie, la veronese, ma è inutile, è tardi per spiegare, casomai facciamo un ragionamento domani prima che vai a messa. No, è una riservatissima e ha bloccato tutto il materiale da pubblicare, cioè con mancato introito dei diritti d'autore. Niente, come non detto, cosa c'entrano le fiction, cosa c'entra la pubblicità, cosa c'entra, ha bloccato proprio tutto, non avrei mai più visto un CD o un quant'altro pubblicato in vendita promozionale o meno, una cover di Battisti. Ma non ripetiamo le stesse cose, se no diventiamo monotoni, andiamo invece... Anna, è un po' come il fatto di ieri, che hai fatto un pestone dalla Madonna, quello della Lella Ha ragione, la punti il dito. Tu hai il brutto viziaccio di puntare il dito. Prima o poi qualcuno te lo taglia quel dito lì. Attenzione, Anna. Prima o poi qualcuno ti taglia il dito. Attenzione, io no, perché ti voglio troppo bene. Andiamo con il cia cia cia. Ieri, Lella. Ha ragione l'Erica. Meno male che poi anche l'Erica ha capito che Lella è un nome proprio, come lo è Enzo. Beh, l'abbiamo già detto tante volte, no? Ci ripetiamo come i pappagalli. Andiamo con la parola che sia poi estrapolato da un nome più lungo, ma senz'altro è così. Come si chiama il parco di Via Trento, zona Cappuccini? Allora, come s'appelle il parco di Via Trento, zona Frati Cappuccini? Quel parco davanti alla chiesa dei Cappuccini, venendo da Fidenza alla vostra sinistra. Allora, facciamo la Memsos. Come si chiama il parco, uno dei parchi del Grand Hotel, quel parco lì attrezzato dove c'è i tennis, dove c'è il tendone del tennis, il bar della Gianna ed quant'altro? Come si chiama quel parco? È il parco della al di fuori della piscina Leoni, perché la piscina Leoni è una piscina logicamente a pagamento.
1: Si chiama Kimi.
0: Si chiama
1: Kimi.
0: Brava. È il parco Kimi. Brava. Mamma. Ma voi fidentini non sapete come si chiama? Brava. Brava. Il parco del Palazzo dei Congressi, è Palazzo dei Congressi, quel parco dove ha sede anche i tennis, si chiama Parco Kini. Bravissima Enrica. Voi a Fidenza, in via Trento, lì dai Cappuccini, c'è un parco. Come si chiama? Intanto diamo il primo punto ad Enrica. Brava. Enrica. Uno e uno. Niente. Mamma mia, mi è volato via anche un foglietto. Si chiama il Parco Baleno. Parco Baleno. Io non lo sapevo. Se mi credete, proprio io non lo sapevo che avesse quel nome, Parco Baleno. Come Arco Baleno, vado subito con la pubblicità.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il...

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità?

22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Sì, questo è il valore della tecnologia in macchina, anche lì con Bluetooth potete arrivare e avere la nostra radio comodo con la tecnologia che ormai avete tutti nel vostro essere. Insomma, diciamola in breve: Radio Monte Canate si scrive buona musica, si legge Radio Monte Canate. Ed abbiamo invece ancora quel gattino maschio che cerca una casa. Cerca una casa, è meraviglioso, bellissimo, lo vedete sulla mia pagina Facebook. È un gattino bello, un anno circa. Perciò chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo che è un cucciolotto, un bel cucciolotto di un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, i due fratelli sono già stati adottati, manca lui. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628 ed avrete Teo. Teo con mi raccomando. E abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, piante e fiori, composizioni Calicanthus per darvi il meglio, farvi mettere la app Canatina sul vostro cellulare per ascoltarci meglio, per mettere, ricordiamo, ogni cosa al punto giusto per ascoltare la radio a comando vocale, che è una meraviglia. Tutto questo è Calicanthus che vi propone il consiglio.

0: consueto pensiero giornaliero del giorno. Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l'arroganza, e io ne so qualcosa. Di questi putri di personaggi, ne so qualcosa dal vivo. Dove ci vorrebbe la vergogna, loro mettono l'arroganza. Ed ora andiamo con a Ceuta, lettera Italia e 22 paesi dell'Europa, perciò Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici in relazione ai recenti sviluppi della frontiera esterna dell'Unione Europea, perciò Ceuta, che non siamo in Europa, lì siamo ancora in Marocco, ricordatelo. La missiva firmata a 22 paesi, non da Spagna e Francia, chiede la, ricordiamo, presidente irlandese, la convocazione urgente di una conferenza dei 22 per parlare di questi fatti che sono abbastanza impellenti e importanti. Ed abbiamo invece garante della privacy da una multicina da 9 milioni e mezzo alla TIM. Il garante dei dati personali multa la TIM con 9 milioni e mezzo numerose violazioni disciplinari in materia privacy telemarketing. Sotto la lente è finito l'operato di alcuni call center abusivi che si effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazione estranea alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali di utenti convocati a dialogare con Team. È una vergogna e un'ignomia, purtroppo lo diamo come scontata perché è di dominio pubblico. A luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'inflazione è in calo, è la nazionale dei prezzi al consumo, il famoso NIC, al lordo dei tabacchi ha registrato un più 0,2 atto per l'anno, più 2,8, perciò dal 3 che era a giugno, perciò qualcosa in bene sembra sia scattato. Ed abbiamo anche Swimez con il PNRR, il sud cresce di più del nord. Con il picco di investimenti raggiunge i 9 miliardi e 3 in più dell'anno precedente. Il sud nel 26 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro, e no, più 0,8 stime Swimez. Nel resto del paese attesa una crescita del più 0,7, sostenuta anche in questo caso da un eccezionale investimento del PNRR con circa 2 miliardi in più. Tuttavia avverte nel 27, esaurito il PNRR, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4, e tornare inferiore a quella del centro-nord. Come vedete, lo diciamo ai nazionalisti che grazie al PNRR qualcosa di buono in Italia si è fatto. Sisma Campi Flegrei, 26 i feriti, codice rosso, codice rosso feriti provocati dalla scossa terremoto magnitudo 4,7 verificato ieri alle 19:46. Ricordiamolo, più forte degli ultimi 40 anni, numerosi crolli, danni agli edifici, 130 alle famiglie sgombrate per le abitazioni inagibili, molti per paura hanno trascorso la notte in strada, a Napoli, Pozzuoli, aree di accoglienza. Intanto prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte nelle ultime ore di magnitudo 3,1 si è verificata intorno stamattina alle 5:47. Come vedete, quelle persone non dormono sonni tranquilli nel modo più assoluto. Il crollo edificio di Messina, seconda vittima. Nel corso del ritrovamento della seconda vittima accertata dal collo dell'edificio nel rione Pistuna Messina, si continua a scavare tra le macerie. 70 vigili del fuoco impegnati nelle ricerche delle persone ancora disperse. Smentito il ritrovamento di un terzo corpo richiesto dalla procura al momento contro ignoti. Il disastro di omicidio colposo, le indagini affidate ai carabinieri stanno compiendo i primi passi per accertare le cause che hanno portato al crollo che sarebbe legato ad un cedimento strutturale. Perciò era fatto sulla Bambagia, è un palazzo, si vede che qualcuno ci ha voluto guadagnare più del solito, secondo me, è una mia supposizione. Ed abbiamo Perugia, un musicista di 55 anni, origine siciliana, è morto all'interno della stanza di albergo nel centro di Perugia, con la sua collega gravi condizioni per quello che gli investigatori sospettano sia monossido di carbonio. La camera si trova non lontano da un locale con caldaia, sono in corso gli accertamenti, i vigili del fuoco hanno riscontrato monossido su più piani. I due si trovavano a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi, allarme dato dagli altri artisti che non li hanno visti arrivare, perciò non vorrei essere in quel proprietario d'albergo. Ricordiamolo che a Ceuta sono 67 i migranti morti in mare, 48.000 già rimpatriati nel Marocco, ricordo che non sono arrivati, è tutto da smentire quello che è stato detto, non c'è invasione in Europa perché hanno invaso una parte del Marocco contestata da due parti, mentre invece Sanchez stop a Stender contro il diritto per ignoranza o interessi politici, scrive all'Europa, sollecita una riunione anche Sanchez, non solo, ripeto, chi è di dovere per farlo. Raid russi a Kiev, 9 morti, 28 feriti, fra questi anche bambini, una nuova notte di bombe sulla città, Mosca colpiti impianti per droni. Allora Mosca falsamente, come succede dai comunicati russi che li vediamo, sono falsi come chi li legge e li comunica, continua a dire che i bombardamenti vengono fatti su postazioni che producono ormai, come ben sapete, l'Ucraina è la number one nel mondo, la numero uno nel mondo per la produzione di droni, non è affatto vero, perché tutti i morti, 9 morti, 28 feriti, sono civili e ormai tutti lo sappiamo quanto mente. Ma io dico solo una cosa: a quando il mondo fermerà questa carneficina? È una domanda con un punto interrogativo enorme che mi pongo e che faccio a tutti voi, sperando, anche se non l'avrò mai, in una risposta. Domani è domenica 2 agosto. È una domenica che trascorrerà con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature costantemente elevate, molto al di sopra della media, annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, zero termico a 4.500 metri, temperature minime sono 23 e le massime andranno a 38-39 gradi, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
3: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile ed in Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce del benessere di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Poi la la la la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
1: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Cuore matto che ti segue ancora,
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: L'impresa edile ed in Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
5: Hai bisogno bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 1 agosto.
1: Il santo ricordato nella giornata odierna è San Mauro, martire, ucciso sulla Via Latina, non lontano da Roma, in una delle prime persecuzioni contro i cristiani.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Mauro.
1: Mauro era in origine un soprannome di origine etnica. Infatti era imposto a tutti gli abitanti della zona africana della Mauritania che si erano trasferiti a Roma. Mauros poi, in greco, significa scuro ed è chiaramente connesso quindi al colore della pelle degli indigeni di quelle aree.

0: Al calar della notte del 1 agosto 1943, un gruppo di vedette lanciatorpedine salpò da Rendova, posto avanzato della Marina statunitense, nelle isole Salomone.
1: Il comandante della flottiglia aveva ricevuto l'ordine di intercettare il convoglio giapponese che andava a rifornire la base nipponica di Villa. Le 15 unità si avvicinarono lentamente tra decine di isolette presidiate dai giapponesi.
0: Alle 2 del mattino, la vedetta PT-109, comandata da John Kennedy, arrestò i suoi due motori per paura di essere individuati. D'improvviso sbucò dall'ombra la sagoma del cacciatorpediniere Amarigi, che filando dritto come un siluro spezzò in due il PT-109.
1: Immediatamente i serbatoi della benzina saltarono in aria. Due marinai rimasero uccisi. John Kennedy, benché gravemente ferito alla colonna vertebrale, riuscì a radunare gli uomini e con l'aiuto delle correnti li portò in salvo su un isolotto a 5 km di distanza.
0: Dopo alcune ore, gli 11 superstiti raggiunsero l'isola e vi si nascosero per 4 giorni. Kennedy aveva nuotato tutto il tempo tenendo con i denti la corda di un salvagente nel quale si reggeva il suo secondo gravemente ustionato.
1: Il caso volle che gli indigeni servissero da ufficiali di collegamento ad un funzionario dell'ufficio informazioni australiano. Avvertita Rendova, subito 3 vedette si misero in movimento per recuperare i naufraghi ed insieme a loro il futuro presidente degli Stati Uniti.
0: Dal balcone del Palazzo Imperiale di Berlino, il 1 agosto 1914, il Kaiser annuncia che la Germania è in guerra.
1: Per 25 anni ho cercato la pace. Ora sarò costretto a snodare la spada. Non dice l'imperatore che da anni il suo paese sta affilando questa spada e Sarajevo è un pretesto per travolgere l'Europa in una guerra imperialista.
0: Mosca, 1 agosto 1978. La più ricca ereditiera del mondo, Cristina Onassis, si unisce in matrimonio con un dirigente russo. Lei, 27 anni, è figlia del celebre Aristotile. Lui, 37 anni, si chiama Sergei Kautsov ed è un ex funzionario della compagnia di navigazione sovietica.
1: In tutto la cerimonia è durata 33 minuti. Sono 11 gli invitati. Non è intervenuto nessun parente della sposa. Il matrimonio in tutto è durato 2 mesi e dopodiché Cristina ha piantato il russo ed è tornata in Europa.
0: E concludiamo il nostro almanacco parlandovi di oro.
1: Forse non tutti sanno che l'oro, oltre ad essere un materiale assai prezioso, è anche il metallo più malleabile del mondo. Infatti, un grammo d'oro può essere teso in un filo continuo lungo circa 2,5 km, mentre un centimetro cubo può essere battuto fino a formare una lamina di oltre 10 metri quadrati.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su

mare vi apparirà come per magia. È la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Eh sì, questo è il valore della tecnologia in macchina, anche lì con Bluetooth potete arrivare e avere la nostra radio comodo con la tecnologia che ormai avete tutti nel vostro io, nel vostro essere. Insomma, diciamola in breve, Radio Montecanate si scrive buona musica, si legge Radio Montecanate. Ed abbiamo invece ancora quel gattino maschio che cerca una casa. Cerca una casa, è meraviglioso, bellissimo, lo vedete sulla mia pagina Facebook. È un gattino bello, un anno circa. Perciò chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo che è un cucciolotto, un bel cucciolotto di un mese, futura taglia media, pastore tedesco. È rimasto solo, i due fratelli sono già stati adottati, manca lui. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628 ed avrete Teo. Teo con voi, mi raccomando. E abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, piante e fiori, composizioni Calicanthus, per darvi il meglio, farvi mettere la app Canatina sul vostro cellulare per ascoltarci meglio, per mettere, ricordiamo, ogni cosa al punto giusto per ascoltare la radio a comando vocale, che è una meraviglia. Tutto questo è Calicanthus, che vi propone il consueto pensiero giornaliero del giorno. Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l'arroganza, e io ne so qualcosa. Io ne so qualcosa di questi putridi personaggi, ne so qualcosa dal vivo. Ripeto, dove ci vorrebbe la vergogna, loro mettono l'arroganza. Ed ora andiamo con a Ceuta, lettera Italia e 22 paesi dell'Europa, perciò Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici in relazione ai recenti sviluppi della frontiera esterna dell'Unione Europea. Perciò Ceuta, che non siamo in Europa, lì siamo ancora in Marocco, ricordatelo. La missiva firmata a 22 paesi, non da Spagna e Francia, chiede la ricordiamo, presidente

governante irlandese la convocazione urgente di una conferenza dei 22 per parlare di questi fatti che sono abbastanza impellenti e importanti. Ed abbiamo invece garante della privacy da una multicina da 9 milioni e mezzo alla TIM. Il garante dei dati personali multa la TIM con 9 milioni e mezzo numerose violazioni disciplinari in materia privacy telemarketing. Sotto la lente è finito l'operato di alcuni call center abusivi che si effettuano chiamate promozionali per conto della società avvalendosi di numerazione estranea alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali di utenti convocati a dialogare con TIM. È una vergogna e un'ignomia, purtroppo lo diamo come scontata perché è di dominio pubblico. A luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'inflazione è in calo, è la nazionale dei prezzi al consumo, il famoso NIC, al lordo dei tabacchi ha registrato un più 0,2 atto per l'anno, più 2,8, perciò dal 3 che era a giugno, perciò qualcosa in bene sembra sia scattato. Ed abbiamo anche Swimez con il PNRR, il sud cresce di più del nord. Con il picco di investimenti raggiunge i 9 miliardi e 3, 3 in più dell'anno precedente. Il sud nel 26 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro e no più 0,8 stime Swimez. Nel resto del paese attesa una crescita del più 0,7 sostenuta anche in questo caso da un eccezionale investimento del PNRR con circa 2 miliardi in più. Tuttavia avverte nel 27 esaurito il PNRR nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi più 0,4 e tornare inferiore a quella del centro nord. Come vedete, lo diciamo ai nazionalisti che grazie al PNRR qualcosa di buono in Italia si è fatto. Sisma Campi Flegrei, 26 i feriti, codice rosso feriti provocati dalla scossa terremoto magnitudo 4,7 verificato ieri alle 19:46. Ricordiamolo, più forte degli ultimi 40 anni, numerosi crolli, danni agli edifici, 130 alle famiglie sgombrate per le abitazioni inagibili, molti per paura hanno trascorso la notte in strada. A Napoli, Pozzuoli, aree di accoglienza. Intanto prosegue lo siame sismico, la scossa più forte nelle ultime ore di magnitudo 3,1 si è verificata intorno stamattina alle 5:47. Come vedete, quelle persone non dormono sonni tranquilli nel modo più assoluto. Ed crollo edificio di Messina, seconda vittima. Nel corso del ritrovamento della seconda vittima accertata dal collo dell'edificio nel rione Pistuna Messina si continua a scavare tra le macerie. 70 vigili del fuoco impegnati nelle ricerche delle persone ancora disperse
smentito il ritrovamento di un terzo corpo richiesto dalla procura al momento contro ignoti, il disastro di omicidio colposo. Le indagini affidate ai carabinieri stanno compiendo i primi passi per accertare le cause che hanno portato al crollo che sarebbe legato ad un cedimento strutturale. Perciò era fatto sulla bambagia. Un palazzo, si vede che qualcuno ci ha voluto guadagnare più del solito, secondo me, è una mia supposizione. Abbiamo Perugia. Un musicista di 55 anni, origine siciliana, morto all'interno della stanza di albergo nel centro di Perugia, con la sua collega, gravi condizioni per quello che gli investigatori sospettano sia monossido di carbonio. La camera si trova non lontano da un locale con caldaia, sono in corso gli accertamenti, i vigili del fuoco hanno riscontrato monossido più piani. I due si trovavano a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi, allarme dato dagli altri artisti che non li hanno visti arrivare, perciò non vorrei essere in quel proprietario d'albergo. Ricordiamolo che a Ceuta sono 67 i migranti morti in mare, 48.000 già rimpatriati nel Marocco. Ricordo che non sono arrivati, è tutto da smentire quello che è stato detto. Non c'è invasione in Europa, perché hanno invaso una parte del Marocco contestata da due parti, mentre invece Sanchez stop a Stender contro il diritto per ignoranza o interessi politici, scrive all'Europa, sollecita una riunione anche Sanchez, non solo, ripeto, chi è di dovere per farlo. Raid russi a Kiev, 9 morti, 28 feriti, fra questi anche bambini, una nuova notte di bombe sulla città Mosca, colpiti impianti per droni. Allora Mosca, falsamente, come succede dai comunicati russi che li vediamo, sono falsi come chi li legge e li comunica, continua a dire che i bombardamenti vengono fatti su postazioni che producono ormai, come ben sapete, l'Ucraina è la number one nel mondo, la numero uno nel mondo per la produzione di droni. Non è affatto vero, perché tutti i morti, 9 morti, 28 feriti, sono civili e ormai tutti lo sappiamo quanto mente. Ma io dico solo una cosa: a quando il mondo fermerà questa carneficina? È una domanda con un punto interrogativo enorme che mi pongo e che faccio a tutti voi, sperando, anche se non l'avrò mai, in una risposta. Domani è domenica 2 agosto, è una domenica che trascorrerà con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature costantemente elevate, è molto al di sopra della media, annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, zero termico a 4.500 metri, temperature minime sono 23
e le massime andranno a 38-39 gradi, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Dire il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

lei, di nuovo innamorerei. E adesso che il

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ordini di Sua Maestà il Sovrano. Dac il papero si dà conoscenza alla popolazione. L'amatissima consorte, Sua Altezza Imperiale, Regina Record, ha dato alla luce un altro figlio!

ragazzi non mi muovo più. Ragazzi non mi muovo più.

Visto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino gli porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono, è cultura.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno.

insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria, senza far finta di dormire, con la tua faccia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai?

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

ti faccio ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

confesso Federico, la donna giusta io vedevo in te, ma lui risponde, me ne importa un figo.

tutte le bugie che mi hai cucito addosso. Sei il mio amore immenso, sussurravi spesso, ora tutto è qui diverso. Quando mi stringevi al cuore,